Rabba. Le vadon di brianto si brincata di adossi. About you, Lord.